jërëjëf rahmatullah alayhi alhaji Abdoulaye Mbop. Bokk nañu daal di tàmbali ci lettre tàgge bu ñu ci noppee rek soobu ci li nga xam ne mooy communiqué yi. Bàyyi jagal communication 2 appel timing 3 minutes. Bismillahi rahmaani rahim ñu tàmbali ci lettre tàgge bi. Sëñ Babacar Si Mansour moom sëñ Mamadoul Mansour si Bal Xawmi Khalife Khadi Tidiane Tiwaawan sëñ Ousmane Gadiaga Khalifa Gadiaga sëñ Papa Gadiaga ca Gadiaga bàyyi Gote Sar ak njabootu Baatal Baye Ndongo Diaw ak njabootu Njobène Baye Gilay Sar chef village bu Baatal Trin Cheikh Gadiaga Gadiaga sëñ Baara Gadiaga ca Dingiray Baye Moussa Sar dëkk ca Baatal ñoom ñëpp ñoo tàgg nag Soxna Sar. Soxna Sar daal ñu gën koo xam ci Mbaya Sar. Soxna Sar ñu gën koo xam ci Mbaya Sar wàññeeku na altine niki démb ca Baba Garage ñu rab ko démb ca Baba Garage ñaan gi nag defal nañ ko ko démb ca Baba Garage juróom fukkat ak juróom amoon na ko. Lettre baa ngi bàyyikoo ci Samba Bey représentant RTS foofu feet ca marché Khayra. Sëñ Laat Mbake Baba Garage sëñ Basirou Ngeng ca Lalla ak Aladji Cheikh Sar bàyyi la nekk ca Baba Garage God Fall ca Kër Makhoudia ak Mbey Bousso ak njabootu Aladji Mbey Khady Fall seen bu Fall Ndeye la ci Fatou Ndeye Gadiaga di wujj ci Fatou Modou Sar Ndiaye maire de Baba Garage Ablaye Diouf responsable politique Baba Garage ak Fary Wad ca hôpital bu Ndamatou Alla Sar chauffeur la doom la ci Fatou Ousseynou Sar di bon kër ci Fatou moo fi lettre tàgg bi moom Ousseynou Sar ñoo booloo di tàggee Soxna Sar. Soxna Sar nag ñu gën ko am ci Mbaya Sar wàññeeku na niki altine démb ca Baba Garage ñu rob ko démb ca Baba Garage ñaan gi defal nañ ko ko démb altine ca Baba Garage juróom fukkat ak juróom amoon na ko ba tey. Lettre baa ngi bàyyikoo ci Samba Bey représentant RTS foofee ca marché Khayra. Serigne Moutala Fall Baba Garage Papa Fall président regroupement des chauffeurs Baba Garage Matar Ngom président regroupement chauffeur Bambey Baye Ngoy président regroupement chauffeur bu Touba Bram Ndoy ca Thiagal ak Aladji Doudou Fall chauffeur nekk ca Baba Garage Cheikh Ngang ca Kër Makhoudia ak Mbaye Faye notable ca Baba Garage Goro Fall Imam Ratib ca Kër Makhoudia sëñ Mansour Ngeng ca dëkk ca Diorou ak Aladji Ahmed Seck communicateur traditionnel ca Baba Garage Racine Fall Baba Garage Malik Wade Baba Garage Cheikh Mbaye Mang ca Baba Garage ñoom ñëpp ñoo tàgg nag Soxna Sar. Soxna Sar daal ñu gën ko am ci Mbaya Sar wàññeeku na altine niki démb ca Baba Garage rab nañ ko démb ca Baba Garage ñaan gi nag defal nañ ko ko démb ca Baba Garage. Soxna Sar ñu gën koo xam ci Mbaya Sar amoon na juróom fukkat ak juróom ba tey Samba Bey représentant Etienne Marché Khayra fa la lettre bi bàyyikoo. Njabootu Aladji Baba Njong ca Podor njabootu Thierno Madanital ak njabootam ci Ndakaaru njabootu Ramatulali Tambiru Ñaan nekk ca Podor ak njabootu Ramatulali Samba Ñaan ca Dakar njabootu Ibrahima Ñaan ca Ndakaaru njabootu Ramatulali Beydi Ñaan nekk ca Thiès njabootu Ramatulali Alihi Soma Ñaan ca Thiès njabootu Ramatulali Alihi Samba Kane ca Rosso Maître Bokar Ñaan ca Ndakaaru Madame Malado Ñaan ca Nouak Sot République Islamique de Mauritanie Malik Ñaan ca Podor Omar Ñaan Dakar ak Madame Fatou Mata Kane soxna la ci Fatou Yande Ñaan Ndiaye doom la ci Fatou Fatou Salma Ñaan Mbaye Fatou Salma Ñaan Mbaye doom la ci Fatou Souleymane Ñaan doom la Amadou Ñaan moom itam doom la ci Fatou ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee seen mbokk mu jeex te wala dëkkandoo nekkoon borom kër nekkoon baay Mako Rak mu di Julde Ñaan. Julde Ñaan daal wàññeeku na dimanche fukk fan ak juróom ñeent weer Soulette ca Paris la France. Julde Ñaan nag mi wàññeeku daal dimanche fukk fan ak juróom ñeent weer Soulette ca Paris la France nee nañu Julde Ñaan boobu fukki fan ak juróom ñeent ci mi ngi wàññeeku nee nañu fukki fan ak juróom ñeent waaw ci Paris la France foofee la wàññi ko moom Julde Ñaan dimanche bee ci la wàññeeku ca Paris la France nee nañ nag néew bi saa yeeg see Sénégal laata ñu koy rob daañu def ay communiqué yugal ko mbokk xaritek jege ñaale ma baam tuwaat ko Julde Ñaan bi wàññeeku nag dimanche ba la ñu weesu ca Paris la France néew bi yeeg see gul Sénégal waaye saa yu yàlla dogee néew bi yeeg si laata ñu koy rob daañu def ay communiqué yugal ko mbokk xaritek ak jege ñaale. Sëñ Basirou Mbake xalpab sëñ Saliou Mbake sëñ Jile Mbake moom sëñ Saliou sëriñ ci wàññeeku Ndongo Mbay ca Dakar parce que la si ni Bàcc Faye dëkk ca Mborok Khady Tambi du Faye nekk ca Dakar Kër Massar Ndeye Mati Faye ca Touba Daru Manaan ak Wallo Faye nekk ca Touba Daru Manaan Mama Fati Faye ca Touba Diantoul Mawa soxna Bousso Ndiaye Ndeye nekk ca Mboro aw Faye di soxna ci Fat dëkk ca Dakar Guédio waaye Baye Touba Faye Baye la nekk ca Italie moo fi leesu tàgge bi di tàgge nag doomam Moda Faye daal wàññeeku na altine niki dem ca Mboro
mo dafay nak neena ñu tay ji lañ koy rob 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi nak alarba lay doon niki ëlëk ci Dakar Guédiaway ñeen fukkat dal amon nako bu muy wañeku Serigne Moustapha Mbacké Momed Serigne Cikki wañeku Serigne Amdi Xel comme sec ci Touba bay Aliou Sar di bay nek ci Makassar ak bay Abdou Sine Sar bay la ci Makassar bay Dam Sar di bay nek ci Makassar bay Cheikh Fall Sar di bay nek ci Makassar bay mbacke lay sar di bay nek ci Touba Diantou bay Bara Sar bay nek ci Touba Madiana bay Jin Sar bay nek ci Touba Dar Khoulous ak bay Modou Ngaté Sar di mak ci Fadde ci Makassar sono ben Darou Sar di mak nek ci Makassar ak Tall Sar ak la nek ci Makassar bay Sar ak la ci Espagne ak Mati Aram Sar dak la nek ci Makassar Assou Diop di sono nek ci Touba Kerñam Fatou Diop dekk ci Ndimbou Fall ñu tagge bay Cheikh Sar dal wañeku na altiné niki dem ci Touba Kerñang bay Cheikh Sar nak tay ji lañ koy wajjal inshallah 11h ci suba ci Touba Penthioum Daru Khodos dal koy denc tay ji ci Bakhia Touba nenañu talata tay ji lañ koy defalep ci Touba Kerñang bay Cheikh Sar amono djum ñaar fukat ak ñett Tall Sar nak jaykatu boom Tall Sar jaykatu boom rakam la mang ci Makassar mo fiñ lettu tagge bobu don ko tagge Serigne Mbaye Soukay Diagne Khalifa Mam Diaga Fatim Jabotu Alaji Madjara ñang nek ci Njagne As Diaw Dakar ak Jabotu Doudou Fall nek ci Njagne Madjara Njay ci Njagne ak Jabotu Fallu Mati Njaga nek ci Njagne Jabotu Ibe Soxna Sour ci Njagne ak Jabotu Samba ñang nek ci Ndiarem Jabotu Baye Cheikh ñang ci Njagne ak Jabotu Demba Antegey ci Njagne Bacci Gueye ci Dakar Jabotu Fa ñang Wad nek ci Njagne Njagatul nek ci Njagne Njabotu Alaji Bacci ci Njagne ak Njabotu Bay Ale Fall nek ci Touré Fall ñom ñep ñoo bolo tagge seen yaay nekkon mam xarité wolore muy Adjaratu Njoba Diaw wañeku na dimanche bi ñu wessu ci Njagne denc nañ ko ci Touba Bakhia Adjaratu Njoba Diaw nak ak ñaanam japp nañ ko talata tay ji inshallah ci Njagne kuñ wax ma xali ñang nak ci Italie mo fini lettre tagge bobu don ko tagge Serigne Moustapha Mbacké Khalbab Serigne Bassirou Anta ñang Serigne Mor Mbay Jokkan ci Touba Madiana Tall Mbay ci Dakar Yarax ak Bay Ousmane jeng nek ci Touba Darou Manan Momar Ndiaye ci Mer Mo Société Enseignant Cheikh Fall ci Touba Darou Manan ak Bay Modou Ndim bolé jeng di goro nek ci Touba Madiana Papa Ndiaye di goro nek ci Yarway Moustapha Thiam goro la ci Fadde ci Yarway ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge Serigne Ndiaga Jeng wañeku na altiné nek dem ci Touba Firdausi drop ko dem ci Touba Darou Manan ñaanu Serigne Ndiaga Jeng nak japp nañ ko tay ji talata lay doon ci Touba Firdausi amon na 82 ans djom ñaar fukat ak ñaar Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalif général Kulou Mouride Touba Serigne Djili Mbacké mom Serigne Saliou Mbacké mbolem njabotu Serigne Saliou Mbacké njabotu Serigne Cheikh Massamba Diop Sam ak Serigne Aladji Diop mam la ñek ci Daru Diop soxna ndeykan di mam nek ci Touba Marché Kass Cheikh Abdou Diop Nijaayla Tiki Fatou ak Serigne Cheikh Daru Diop di bay nek ci Touba Ndamatou soxna Aw Diop ndeyle nek ci Touba Ndamatou ñoy tagge sen dom nekkon Jarbat Serigne Fallou Diop dal wañekuna Serigne Fallou Diop wañekuna altiné niki demb ci Jamña Diop neew bi nak tay lañ ko wajjal 11h ci suba ci Touba Ousmane Map mu jena sey ñeek ya dal di koy denc tay ji ci Bakhia Touba talata tay ji lañ koy defal lepp ci Touba Ndamatou ki wañeku Serigne Fallou Diop ab tout tank la bu amone juroom ñettat dal na nek dawal bi yow ci ay wajuram Baye Cheikh Ndiaye Khalpap Serigne Modou Ndiaye Diokul ak Baye Cheikh Ndiaye Khalpap Serigne Modou Ndiaye Daru Ndiaye Aladji Ablaye Tine ci Diokul ak Sidi Gueye Khalifa Mam Mori Gueye ci Diokul Adama Fall mang ci Ndand Abdoulaye ci Keur Daoudou Sar ak Adama Gueye nek ci Ndar Papa Diagne mom Ndak Gueye ci Dakar Thiaroy ak Serigne Seck ci Dakar Yonou Boun Ibrahim Seck dekk ci Golobey ak Modou Dia nek ci Golobey Ibrahima Diakhaté dekk ci Thiari Mbaye ak Ibrahima Gueye ancien chauffeur de taxi dom la mo fi lettre tagge bi di tagge yaayam nak soxna Fatou Touré wañeku na samedi ci Diokli Diawriñ denc nañ ko nak dimanche biñu wessu ci Touba Bakhia loju ci walu ñaan gi nak talata tay ji lañ ko ñaan yalla ci Diokli Diawriñ soxna Fatou Touré amone témirat ak ñett 103 ans yalla may ay atam may len ko yentam ñi ñi deglu Serigne Djili Mbacké mom Serigne Saliou Serigne Cikki Wañeku Modou Ngom ci Dakar Guédiaway Abdou Ngom ci Dakar Canada Mor Mbaye ci Touba Janatou Ndiogou Fay mom Fatou Wade ci Dakar Guédiaway Bay Modou Fay Trondolo ci Dakar Kermassar Bacci Fay Baba di goro nek ci Touba Darou Manan Sonna Khadissa di goro nek ci Touba Darou Manan Sonna Bousso Ndiaye ndeyle nek ci Mboro Aw Fay di sonna nek ci Dakar Guédiaway Bay Touba Fay Bayla mang ci Italie mo fini lettre tagge bi di tagge domam Modou Fay dal wañeku na altiné niki dem ci Mboro
waye nak talata tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci Touba baxé ndem neex na yalla loju ci walu ñaan gi nak ëlëk alarba dañ koy ñaanal yalla ci Dakar geej way modo fay amon na nak ñen fukat bamuy wañé ko señ basirou diop jërëñu señ modou diop goro sar chef de village bu makassar señ sar ci makassar alaj sar makassar mor antambay ci makassar tala diop ci makassar goro sis ci makassar bada diop makassar e isma mbay makassar mbay lay ci makassar cheikh barom ci itali ak cheikh gey nek ci touba ndamatum bada sey cheche ak cheikh samlé nek ci bakhdas bar lay ci bakhdas señ modou sar ci daru gey bar sar rak la ci touba dar khodos ak soda jaw rak la nek ci mbacke ñom ñep ñoo bolo tagge bay cheikh sar wañe ko na altiné dal niki dem ci touba kernang bay cheikh sar nak tay ji lañ koy wajjal inshallah 11h ci suba ci touba pencum dar khodos dal di koy denc tay ji ci bakhé touba nenañu talata tay ji lañ koy defal lepp ci touba kernang bay cheikh sar amono jom ñaar fukat ak ñett tala sar dal jay katu boom di rakam dekk ci makassar mo fiñ lettre tagge bobu don ko tagge ada bay ci mbey ak mbol jang nek ci ngembek galay kebe ci touba ndamatu bay ibrahim ndjay di mag nek ci marché sam ak soxna kine ndjay di son ci fatou soxna soda antafay soxna ci fatou modou jang dom ni fatou binte jang dom la bay mbey jang dom la ousmane jang dom la bay zal jang dom la ñom ñep ñoo bolo nak di tagge serigne ndaga jang dal wañe ko no altiné niki demb ci touba firdausi serigne ndaga jang nak denc nañ ko ci touba daruma nan ñaan gi nak mom tay ji lay don tay ji lañ ko ñaanal yalla talata ci touba firdausi serigne ndaga jang amono juroom ñet fukat ak ñaar serigne ndaga jang imam ratim nek ci ndjang ak serigne amad jang ci ndjang modou ñang ci dakaru dam ñang ci ndjang aladi ñang ci ndjang bay ndaga ñang ci ndjang ak njabotu ibe asta ñang ci ndjang njabotu ndaga lala ñang ci ndjang goru ñang dekk ci ndjang ak njabotu fallu ku no nek ci ndjang njabotu abdou matel ñang ci ndjang ak njabotu mbay sey nek ci ndjang dam sey ci ndjang njabotu alassane diaw ci ndjang ñoy bolo di tagge sen ndey nekkon mam muy adratu njoba diaw adratu njoba diaw dal wañe ko na dimanche ci ndjang ñu den ko ci touba bakhia ñaan gi nak tay lay don trata ci ndjang adratu njoba diaw ku ñu wax nak ma khali ñang ci itali mo fiñ lettre tagge bobu don ko tagge serigne aladji diop te daru diop ak mboy say lay nek ci fanay cheikh modou lay ci fanay fallu lay ci fanay assan kan dek ci beyte ke lay lay nek ci touba ndamatu cheikh mbake lay ci touba dar khodos kata sal nek ci touba cheikh beug bamba ci daru fanay abdou saware nek ci fanay modou ñang ci melina diop ak cheikh diop ciara nek ci touba dar khodos ak jin sek ci touba ndamatu cheikh lay ci touba ndamatu ma samba ciara lay ci touba ndamatu magar sar di mag ci fatou dek ci touba dar khodos mati sar magla dekk ci touba dar khodos ño tagge nak bay cheikh sar wañe ko altiné niki dem ci touba kernang bay cheikh sar nak tay ji lañ koy wajjal inshallah 11h ci suba ci touba pencum dar khodos dal di koy rob tay ji nak ci bakhé touba amono jom ñal fukat ak ñett tala sar ba tay jay katu boom nak rakalam rakala ci fatou mom tala sar jay katu boom rakala ci fatou dekk ci makassar ba tay mo findi lettre tagge bob don tagge nak magam serigne djili mbacke mom serigne salou serigne ci kwani ko baye sidi fay di goro nek ci touba daru marnan sohna mati tambidou di goro nek ci daru manam mam buso mbacke mom tam di goro nek ci daru manan ak baye ousmane samdi mam nek ci ndiarem baye fallou sambe baye fallou ngom mam la nek ci dakar geej way baye ridjal ndjay baye di mam baye ridjal mbay mam la mang ci dakar koloban ak serigne modou ndjay mam la ci mboro sonu busu ndjay ndey la ci mboro ak aw fay di son nek ci dakar geej way baye touba fay baye la mang ci itali mo fiñ lettre tagge bi di tagge doma modou fay nak wañe ko altiné nek dem ci mboro modou fay wañe ko dem altiné ci mboro jappelé ni talata tay ji lañ koy rob 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi mom ëlëg lay doon alarba inshallah ci dakar geej way amono ñeen fukat bamuy wañeku serigne djili mbacke mom serigne salou serigne ci wañeku serigne dam fay di mam nek ci daru manan serigne gent fay di mam nek ci mboro ak baye modou ndjay fay di mam nek ci dakar baye nourou diakho di mam nek ci touba yon daru baye jaja fay mom tam di mam nek ci touba jantou baye mor mbay di mam nek ci touba jantou baye abdou khodos fay di mam nek ci darmous ak sohna bousso ndjay ndey la ci mboro aw fay di sohna nek ci dakar geej way baye touba fay baye la mang ci itali mo fini lettre tagge bi di tagge domam modou fay dal wañe ko altiné nek dem ci mboro modou fay nak talata tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi mom ëlëg lay doon alarba ci dakar geej way amono ñeen fukat bamuy wañeku serigne djili mbacke mom serigne salou serigne ci wañeku sohna ndjaye fall
di mam nek ci daruma nan sono afay di mam nek ci daruma nan fati mbake wadi di mam nek ci tuba khaira sono buso choy di mam nek ci dakar sono fatou mbay di mam nek ci gejway sono fatou wad mam la nek ci dakar gejway sono sodo jandi mam nek ci daru tonzil sono buso ndjay di ndey nek ci mboro afay sono la ci dakar gejway bay tuba fay bayla ci fatou mbay ci itali mo fin le to tagge bi di tagge domam modo fay dal wagnekuna altine nek dem ci mboro modo fay nak talata tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci touba bakhiya laju ci walu ñaan gi nak euleuk alarba lañ koy ñaanal yalla ci dakar gejway amono ñeen fukat señ jili mbake mom señ salu señ ci wagniku sonna mati fay di mam nek ci dar tonzil sonna lobbe gay di mam nek ci dakar pigine sonna fama jaxo di mam nek ci touba ndamatum sonu mi ngom di mam nek ci gejway mam jara fay di tante nek ci dakar gejway ndey wad di tante ci dakar gejway ke ben sal di tante nek ci itali sonu busu ndjay ndey nek ci mborom salif fay mu ndaw rak la nek ci itali aw fay di sonu ci fat dekk ci dakar gejway mom aw fay bay touba fay bay la ma ci itali mo fini le to tagge bi di tagge domam nak modo fay dal wagnekuna altine nek dem ci mboro modo fay nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhiya ñaan gi mom ëlëg lay doon alarba ci dakar gejway ñen fukkat amon nako señ jili mbake mom señ salu señ ci wagniko sama jay ni jare nek ci mboro maguette fay di badiante touba diantou soxna fay di badiane nek ci dakar parce la sini mam jara fay modo di goro nek ci keur massar basirou fay bayla mang ci dakar keur mbay fall ak modou sar fay bayla mang ci dar musti malik fay di bay nek ci touba dar tonzil sonu bousso ndjay ndey la nek ci mboro ndey soukay fay di rak nek ci dakar gejway aw fay sonu nek ci dakar gejway ak bay touba fay bayla ci fatou mang ci itali mo fini le to tagge bi di tagge wat domam modo fay dal wagnekuna altine niki dembo ci mboro modo fay nak altine talata tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci touba bakhiya ñaan gi mom ëlëg lay doon alarba ci dakar gejway amono ñen fukat bami wagneku señ jili mbake mom señ salu señ ci wagneku aladji diop jaxa mom itam di bay nek ci touba daruma nan dam jay bayla ci dakar gejway mahamadan fay bayla ci dakar gejway ak ndiogu fay di bay nek ci xelkom adama jeng di bay nek ci dakar gejway ak cienu fay di bay nek ci touba moaybu ousseynou fay di bay nek ci touba daruma nan ak sonu bousse ndjay ndele ci mbor ak papa doudou fall mom itam di rak nek ci mbor aw fay di son nek ci dakar gejway bay touba fay bayla ci fatuma ci itali mo delu ci dal di tagge domam modo fay nak wagnekuna altine nek dem ci mboro modo fay dal jappelé ni tay ji lañ ko rob 11h ci suba ci touba bakhiya ñaan gi mom ëlëg lay doon alarba inshallah ci dakar gejway ñen fukat amon nako bamuy wañeku señ jili mbake mom señ salu señ ci wañiku bay salu fay bal nak ci kan fay gora ñass di bay nak ci dakar pigine bal fay ndiori di bay nak ci daru mut ak touba fay mu ndaw di bay nak ci itali salu fay awa di bay nak ci touba daruma non ak señ mbour fay di bay nak ci dakar sonu xari ndjay ndey la nek ci mboro ak sonu ndjay ndey la nek ci dakar gejway sonu bousso ndjay ndey la ci mboro aw fay di sonu ci dakar gejway baye touba fay bayla mang ci itali mo fini le to tag bi nak di tagge domam modo fay dal wagnekuna altine nek dem ci mboro ñu fassiyene ko rob tay ji 11h ci suba ci touba bakhiya ñaan gi nak ëlëg lay doon alarba ci dakar gejway modo fay amono ñen fukat bami wagneku serigne cheikh modou gay nek ci mbalen ak mbay fay ci baba garage daga job te sin makumba ak gile ndjay nek ci tabek ak guñu fay nek ci yok ci dekk banan tioxol samba jeng nek ci ndari gad ak salu kan nek ci ndari gad chagge ci ndari gad mod amar ndari gad ak doki badjan nek ci keur ya xam sele jaw nek ci ndiege ak sam djouf nek ci sin lekan mar djouf mang ci keur sala ak serigne sen nek ci ndari gad ñom ñep ñu bolo di tagge soxna aisha sow wañekuna altine dal niki dembu ci ndari gad soxna aisha sow mi nak nenañu talata tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci mbalen loju nak ci walu ñaan gi nenañu ginnaw euleuk al khabes lañ koy ñaanal yalla ci ndari gad